0: mai taro. Tu mai taro. Tangalo e a tua e la ni tua ua.
1: Chapo!
0: Tu la lo coifo. Hola ki mamaui. Ta ki na mai. Si lo si. Lo si mai. Chapo!